0: Tain, tain era un sicanis. Oh,
1: Fara.
0: Oh,
1: Parsi. Nespe. Javier. Cheers. Dia. Link. Kalim.